0: vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Za sladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Gente, benvenuti.
3: Al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
4: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istro Veneto.
4: Organizzato dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
6: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
5: nazovite Škovaceru.
6: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Gnarjecia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati all'ascolto. La comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia ha rinnovato ieri i vertici dell'Unione Italiana. Nessuna sorpresa alle urne. Per le due principali cariche si presentavano candidati unici. Marin Corva è stato eletto presidente dell'Unione, mentre Paolo De Marin guiderà la giunta esecutiva. Bassa la partecipazione al voto. Nei maggiori sodalizi l'affluenza è rimasta sotto il 10%. A Fiume Rovigno ha votato il 6,9% degli aventi diritto, mentre a Pola il 6,4%.
1: Rinnovata anche l'Assemblea dell'Unione Italiana con l'elezione di 76 consiglieri. Anche in questo caso poche sorprese. 43 seggi erano stati di fatto assegnati in anticipo, poiché in numerose comunità degli italiani era stata presentata una sola lista di candidati. Per la Bassa Istria a Pola erano 7 candidati in corsa per 6 seggi. Sono stati eletti Deborah Radolovic, Liana Dikovic, Sebastian Stell, Ervino 48, Vanessa Sliukic-Bratolic e Ardemio Zimolo, tutti appartenenti alla lista Andiamo Avanti.
2: A Dignano sono stati eletti Maurizio Piccinelli e Manuela Geisa, due rappresentanti di Galesano, di Riana del Caro Creglia e Pietro De Mori. La comunità degli italiani di Sissano sarà rappresentata da Antonio Dobran, mentre il seggio riservato a Fasana va a Luciano Paris. Voltiamo pagina a Mondo Scuola. Con la prova di lingua e letteratura delle minoranze nazionali, compresa quella italiana, ha preso il via oggi in Croazia la sessione estiva della maturità di Stato, che si concluderà il 26 giugno. Sono 30.250 i candidati ammessi agli esami, organizzati in 386 scuole medie superiori del paese.
1: Oggi i maturandi appartenenti alle comunità nazionali affrontano la prova scritta, mentre domani è prevista la stesura del saggio. Tra le materie facoltative più richieste figurano fisica, biologia, chimica, politica ed economia, psicologia e informatica. I risultati provvisori saranno pubblicati l'8 luglio, mentre quelli definitivi verranno resi noti il 15 luglio. Oltre agli esami della maturità di Stato, oggi in Croazia prendono il via anche le procedure per l'iscrizione alle prime classi delle scuole medie superiori. La prima fase riguarda gli alunni che intendono iscriversi agli indirizzi sportivi. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 5 giugno. Per gli alunni con difficoltà nello sviluppo, il termine per le iscrizioni è fissato al 12 giugno.
2: Tutti gli altri candidati potranno invece scegliere i programmi scolastici desiderati dal 24 giugno al 3 luglio. Le graduatorie definitive della sessione estiva saranno pubblicate il 7 luglio. Da domani in Croazia scattano nuovi prezzi più bassi per i carburanti nell'ambito del pacchetto di misure anti-inflazione adottato dal governo. Secondo le stime, il prezzo dell'euro super 95 scenderà di 2 centesimi, attestandosi a 1,62 euro al litro.
1: Più marcato il calo del diesel, che costerà 1,63 euro al litro, ovvero 3 centesimi in meno rispetto alle ultime 2 settimane. Riduzione anche per il diesel blu agevolato, il cui prezzo sarà fissato a 1,11 euro al litro. A Pola l'unità giovanile del traffico è pronta per la stagione estiva e quest'anno resterà in servizio fino al 30 settembre. Lo ha reso noto la questura. Il compito principale dei giovani volontari sarà quello di prevenire le soste, i parcheggi abusivi, gestire la viabilità nei punti più frequentati della città e garantire una migliore fluidità della circolazione. Forniranno inoltre assistenza a tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità.
2: Siamo al meteo, cielo coperto con locali piogge, nel pomeriggio è previsto un graduale miglioramento, venti deboli o moderati da nord-est, temperature massime tra 22 e 27 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimmela cantando, corremo su Esopel Palco, premiación dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Nuova operazione dell'USCOC tra Zagabria e la regione Spalatino-Dalmata. Secondo fonti ufficiose, al centro dell'inchiesta vi sarebbe ancora una volta il mondo dello sport. Tra gli arrestati figura l'imprenditore Lazar Darojković, fermato questa mattina con l'accusa di traffico di influenze e per il sospetto di corruzione di un arbitro nell'ambito di una partita del campionato di calcio di Seconda Lega. Darojković è membro del comitato esecutivo del club Dugo Selo ed è noto anche per le sue attività imprenditoriali nei settori dei trasporti e dell'edilizia.
1: L'iniziativa civica Inquilini Uniti chiede al governo e al Ministero del Turismo e dello Sport di abolire il regime fiscale agevolato riservato ai proprietari che affittano appartamenti turistici all'interno degli edifici residenziali. Il movimento propone l'introduzione della tassazione ordinaria prevista per le attività commerciali e ribadisce che questi immobili dovrebbero essere destinati principalmente all'abitazione e non al turismo o al profitto.
2: Secondo Inquilini Uniti, lungo la costa croata continua a crescere il numero di appartamenti destinati agli affitti turistici brevi. Una tendenza che, a loro avviso, contribuisce all'aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti, rendendo sempre più difficile trovare alloggi per la locazione a lungo termine. Il fenomeno, aggiungono, favorirebbe inoltre lo spopolamento di numerose località costiere.
1: Oggi prende il via in Croazia la stagione estiva antincendio. L'azienda forestale rilancia l'iniziativa di prevenzione Non succederà nulla, la negligenza è la prima scintilla, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di comportamenti responsabili in natura.
2: Molti incendi sono provocati dalla disattenzione umana. Per questo si invitano i cittadini a comportarsi con prudenza e a contribuire con piccoli gesti quotidiani alla tutela dei boschi.
1: Da domani 2 giugno calano i prezzi dei carburanti, lo ha deciso il governo in una seduta telefonica, fissando i nuovi importi validi per le prossime 2 settimane. La benzina verde costerà 1,61 € al litro, con una riduzione di 3 centesimi. Stesso prezzo anche per il diesel, che però registra un calo più marcato di 5 centesimi al litro.
2: Scende di 6 centesimi anche il prezzo del gasolio agevolato, il cosiddetto diesel blu, che passa a 1,09 € al litro. In diminuzione pure il gas. Quello per i serbatoi costerà 1,35 € al chilogrammo, mentre il gas in bombole scende a 1,93 €. Nel fine settimana sulle strade istriane si sono verificati 20 incidenti con 11 persone che hanno riportato ferite lievi. In 5 casi è stata accertata la presenza di alcol. Nel corso dei controlli la polizia ha rilevato oltre 200 infrazioni, la maggior parte per eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza.
1: Sulla Y è stato inoltre fermato un automobilista che viaggiava a 183 km orari in un tratto dove il limite è di 110. Per lui una multa di 660 € e il ritiro della patente per 1 mese. E siamo al meteo, graduale miglioramento con il passare delle ore, venti deboli o moderati da nord-est, temperature massime tra 22 e 27 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Pjesmat jedna.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
3: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istrovenec Cognarjecea.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Sono le 16:30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
1: Bentrovati sulle nostre frequenze. I titoli delle principali notizie. Unione Italiana, Corva presidente e De Marin alla guida della giunta. Affluenza bassa, poche sorprese nella nuova assemblea. Carburanti, da domani prezzo in calo. Benzina e diesel a 1,61 € al litro.
0: Al via la maturità di Stato, oltre 30.000 alunni impegnati negli esami. A Pola torna l'unità giovanile del traffico, servizio attivo fino al 30 settembre. Graduale miglioramento delle condizioni meteo con il passare delle ore, venti deboli o moderati da nord-est, temperature massime tra 22 e 27 gradi. Domani prevalentemente soleggiato con nuvolosità da scarsa a moderata.
1: Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa da ovest che già in serata potrà portare deboli piogge o rovesci. Localmente sono possibili anche temporali. Vento da debole a moderato di scirocco in graduale rinforzo nel corso della giornata. Le temperature minime mattutine saranno comprese tra 14 e 19 gradi, massime diurne tra 24 e 28.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Le principali notizie del giorno. Da domani 2 giugno calano i prezzi dei carburanti, lo ha deciso il governo in una seduta telefonica, fissando i nuovi importi validi per le prossime 2 settimane. La benzina verde costerà 1,61 euro al litro, con una riduzione di 3 centesimi. Stesso prezzo anche per il diesel, che però registra un calo più marcato di 5 centesimi al litro. Scende di 6 centesimi anche il prezzo del gasolio agevolato, il cosiddetto diesel blu, che passa a 1,09 euro al litro. In diminuzione pure il gas, quello per i serbatoi costerà 1,35 euro al chilogrammo, mentre il gas in bombole scende a 1,93 euro.
1: Nuova operazione dell'USCOC tra Zagabria e la regione Spalatino-Dalmata. Secondo fonti ufficiose, al centro dell'inchiesta vi sarebbe ancora una volta il mondo dello sport. Tra gli arrestati figura l'imprenditore Lazard Rojković, fermato questa mattina con l'accusa di traffico di influenze e per il sospetto di corruzione di un arbitro nell'ambito di una partita del campionato di calcio di Seconda Lega. Darojković è membro del comitato esecutivo del club Dugo Selo ed è noto anche per le sue attività imprenditoriali nei settori dei trasporti e dell'edilizia.
0: Sono iniziati oggi gli esami della maturità di Stato. Ad aprire la sessione sono state le prove di lingua e letteratura italiana, serba, ceca e ungherese per gli alunni delle minoranze. Quest'anno agli esami si presentano oltre 30.000 candidati. Le prove si svolgeranno in 386 scuole e in 6 centri d'esame. Tra le materie facoltative più scelte spiccano fisica, biologia, politica ed economia e chimica.
1: La prova di lingua croata è in programma il 15 giugno, quella di inglese il 19 giugno e quella di matematica il 25 giugno. I risultati provvisori saranno pubblicati l'8 luglio e quelli definitivi il 15 luglio. La maturità si svolge quest'anno secondo un nuovo regolamento che attenua le sanzioni per il possesso del cellulare durante gli esami. In caso di infrazione sarà annullata soltanto la prova interessata e non più l'intera maturità. Sono iniziate oggi anche le iscrizioni al primo anno delle scuole medie superiori. Il Ministero dell'Istruzione ha previsto oltre 47.000 posti disponibili in più di 2.000 classi, a fronte di circa 38.000 alunni che quest'anno concludono la scuola elementare. Le iscrizioni si svolgono online attraverso il sistema nazionale dedicato. Gli alunni sportivi dovranno manifestare il proprio interesse entro il 5 giugno, mentre per gli alunni con difficoltà nello sviluppo le candidature resteranno aperte fino al 12 giugno. Le graduatorie definitive per la sessione estiva saranno pubblicate il 7 luglio.
0: Tra le novità di quest'anno figurano nuove funzionalità digitali per seguire l'iter di iscrizione, un canale informativo su Viber e la possibilità di caricare direttamente la documentazione richiesta. Debuttano inoltre nuovi indirizzi professionali, tra cui tecnico per sistemi di trasporto intelligenti, addetto alla logistica e custode manutentore. Con il 1 giugno in Croazia è stata avviata la stagione estiva antincendio. L'azienda forestale rilancia l'iniziativa di prevenzione Non succederà nulla, la negligenza e la prima scintilla, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di comportamenti responsabili in natura.
1: Molti incendi sono provocati dalla disattenzione umana. Per questo si invitano i cittadini a comportarsi con prudenza e a contribuire con piccoli gesti quotidiani alla tutela dei boschi. In occasione della Giornata Mondiale del Latte, che si celebra il 1 giugno su iniziativa della FAO, l'attenzione si concentra sull'importanza del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'alimentazione quotidiana e sul ruolo degli allevatori che ne garantiscono la produzione. Per l'occasione, l'Associazione Croata dei Produttori ha premiato le migliori aziende del settore.
0: Il titolo di fattoria lattiera dell'anno è andato alla famiglia Tolušić di Giacovo, che alleva 165 vacche frisone e produce latte di qualità eccellente. L'iniziativa è stata anche un invito ai consumatori a scegliere prodotti locali, sostenendo così le imprese croate e lo sviluppo dell'agricoltura nazionale. Andiamo all'estero, Medio Oriente. Cresce la preoccupazione per l'avanzata israeliana in Libano. Dopo ripetute violazioni del cessate il fuoco, il premier Netanyahu ha ordinato all'esercito di colpire la periferia sud di Beirut, disponendo l'evacuazione di 9 villaggi. Oggi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione d'emergenza sulla situazione nel paese.
1: Intanto restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nella controproposta inviata a Teheran per favorire la distensione nel Golfo, Washington ha chiesto nuovi impegni sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente americano Donald Trump attende una risposta entro i prossimi 3 giorni. Giornata elettorale ieri per il rinnovo dei vertici e degli organismi dell'Unione Italiana. Scarsa l'affluenza e nessuna sorpresa alle urne. Sono stati eletti quali candidati unici e senza sfidanti Marin Corva alla presidenza dell'Unione Italiana e Paolo De Marino alla guida della giunta esecutiva. Rinnovata anche l'Assemblea dell'Unione con l'elezione di 76 consiglieri. Anche in questo caso le novità sono poche. 43 seggi erano stati di fatto assegnati in anticipo, poiché in numerose comunità degli italiani era stata presentata una sola lista di candidati.
0: Per la prima volta nella storia dell'Unione Italiana le due massime cariche dell'organizzazione saranno ricoperte da esponenti residenti in Croazia. Di conseguenza il futuro presidente dell'Assemblea sarà scelto tra i consiglieri eletti in Slovenia, nel rispetto dell'equilibrio istituzionale tra le due componenti della comunità nazionale italiana. Nei maggiori sodalizi l'affluenza al voto è rimasta bassa, sotto il 10%, a Fiume e Rovigno ha votato circa il 7% degli aventi diritto, a Pola il 6,4%. Sentiamo i due neoeletti presidenti, Marin Corva e Paolo De Marin.
2: Nonostante la bassa affluenza alle urne, desidero ringraziare tutti coloro che hanno votato e ovviamente che hanno votato anche per il sottoscritto. Evidentemente, in particolar modo in alcune località, sarà necessario lavorare duramente il prossimo periodo e il prossimo mandato per far sì che non ci sia questa scarsa affluenza, perché seppur in alcune località, ecco, dove posso sottolineare una Sisano o più, oppure una Levade, c'è stata un'affluenza importante, in altre l'affluenza è stata bassissima. Dunque ci aspetta tanto lavoro da fare.
3: Oggi il mio pensiero è rivolto a tutti i connazionali che hanno partecipato al voto esprimendo la propria appartenenza. Devo dire che ovviamente per quanto riguarda l'affluenza mi aspettavo qualcosa di più. Questo ci deve far riflettere, ci deve mettere da subito al lavoro per migliorare queste condizioni, avvicinarci ai connazionali, alle nostre comunità. Devono lavorare insieme all'Unione Italiana per migliorare il senso di appartenenza e quindi da domani si parte al lavoro, dobbiamo creare la squadra, la giunta, poi ottenere ovviamente il consenso dell'Assemblea, quindi auguro a tutti i neoeletti consiglieri e i futuri membri di giunta di lavorare assieme per il bene della comunità nazionale italiana.
1: Per le comunità della Bassa Istria, a Pola erano 7 i candidati in corsa per 6 seggi nell'Assemblea dell'Unione. Sono stati eletti Deborah Radolovic, Liana Dikovic, Sebastian Stell, Ervino 48, Vanessa Šljukić-Bratolić e Ardemio Zimolo. Tutti appartenenti alla lista Andiamo Avanti.
0: A Dignano, dove i candidati erano 4, sono stati eletti Maurizio Piccinelli e Emanuela Geisa. 2 i rappresentanti di Gallesano, di Riana del Caro Creglia e Pietro De Mori. Antonio Dobra siederà in assemblea per la comunità di Sisano, mentre Luciano Paris rappresenterà Fasana. E dopo le elezioni, questo pomeriggio alla comunità degli italiani di Verteneglio è in programma la 26esima riunione ordinaria della giunta uscente dell'Unione Italiana.
1: Tra i punti all'ordine del giorno figurano la nomina della giuria di esperti per la selezione delle canzoni del festival Dimela Cantando, la designazione della commissione incaricata di valutare i candidati per il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino e l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'estivo della comunità degli italiani di Draga di Moschiena.
0: La giunta discuterà inoltre la candidatura del progetto Tegò Preparà alla manifestazione Gusti di Frontiera e la traduzione in lingua italiana dei curricoli destinati alle scuole medie superiori.
1: A Pola l'unità giovanile del traffico è pronta per la stagione estiva e quest'anno resterà in servizio fino al 30 settembre. Lo ha reso noto la questura. Il compito principale dei giovani volontari sarà quello di prevenire le soste e i parcheggi abusivi, gestire la viabilità nei punti più frequentati della città e garantire una migliore fluidità della circolazione. Forniranno inoltre assistenza a tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità.
0: All'acquario di Pola, nella fortezza di Verudella, la giornata mondiale delle tartarughe è stata celebrata con la liberazione in mare di 6 esemplari di Caretta Caretta, dopo mesi di cure e riabilitazione nel centro di recupero. Sentiamo Selina Sciucca.
4: Le tartarughe denominate Frida, Raoul, Zoe, Merlin, Kate e Susie erano state recuperate in condizioni di forte debilitazione. Presentavano difficoltà di movimento e galleggiamento anomalo ed erano ricoperte da cirripedi, piccoli crostacei che ne ostacolavano il nuoto. Dopo la rimozione dei parassiti e le necessarie cure veterinarie, gli animali sono stati reintrodotti nel loro habitat naturale. Alla liberazione hanno assistito numerosi cittadini e turisti, con una significativa partecipazione di bambini che hanno seguito le spiegazioni degli esperti sulle attività di recupero e tutela della fauna marina. Nel centro restano ancora due tartarughe, Mare e Irena, il cui percorso di riabilitazione è in fase avanzata. La loro liberazione è prevista nelle prossime settimane. L'iniziativa ha confermato il ruolo dell'acquario di Pola nell'attività di salvaguardia delle specie marine dell'Adriatico.
1: Dalla questura, nel fine settimana sulle strade istriane si sono verificati 20 incidenti con 11 persone che hanno riportato ferite lievi. In 5 casi è stata accertata la presenza di alcol. Nel corso dei controlli la polizia ha rilevato oltre 200 infrazioni, la maggior parte per eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza.
0: Sulla Y è stato inoltre fermato un automobilista che viaggiava a 183 km orari in un tratto dove il limite è di 110. Per lui una multa di 660 euro e il ritiro della patente per un mese.

0: Il meteo, domani prevalentemente soleggiato con nuvolosità da scarsa a moderata. Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa da ovest. In serata deboli piogge o rovesci, localmente sono possibili anche temporali. Vento da debole a moderato di scirocco, in graduale rinforzo nel corso della giornata. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 24 e 28.
1: Grazie per essere stati con noi. Da Isabel Vidaice, Italo Banco, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio Pola.
2: Che questa mia canzone arrivi a te.
3: Cette chanson est pour toi.
2: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà.
3: Et personne ne l'écoutera.
2: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
3: Tout doucement.
2: E arriverà prima che tu ti addormenti.

0: this is Rob Hazen from Orlando, Florida. You are listening to Radio Pula.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco